0: 1A entspannt. Von 1A Radio.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allora